0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. In questo caso Made in Italy 1996, Anthony Bartocetti. Lo conosciamo come Rex Anthony, scalò la classifica

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance. Can you-

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro Disco Viaggio. Oggi vi riporto al 1996 con una perla prodotta in una settimana e un weekend. È bastato poco tempo a Bruno Sanchioni, Emanuel Top e Bruno Quartier per produrre questa meravigliosa 7 Days and 1 Week.

0: psichedelico, un disco che veramente ha fatto la storia. Erano i BBA con 7 Days and 1 Week, il disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. La radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia. What is love?

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi ritorniamo indietro al 1996 con questa History. Il disco è quello di Valez e Antolini. Goditelo.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Every day I'm shuffling.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998. Si chiama God is a DJ. We'll be right back.

0: Faithless con God is a DJ era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance. Attention all.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 5:58.

0: puntata del mercoledì 9 di settembre. Ciao a tutti, un abbraccio da Dino Brown e da Jean-Luc Duval, pronti anche oggi a farvi ballare per le prossime due ore, e direi che cominciamo alla grande. Tra l'altro lo sto facendo tutti i giorni, vi ricordo, da lunedì 21 settembre, la nuova stagione della storia della dance. Adesso cominciamo con gli Eiffel 65.
1: La storia della dance. Yo.

0: uscita nel 1998 passò quasi inosservata, anzi passò completamente inosservata. Jeffrey J, quando lo intervistai, insomma, mi raccontò che appena la provarono in pista in una famosa discoteca di Torino si svuotò la pista, quindi pensate voi che brutto effetto. Quindi lo misero lì nello scantinato, dice vabbè, abbiamo fatto sto pezzo, non se l'è calcolato nessuno, e dopo sei mesi è esploso prima in Italia fino ad arrivare in America. Grande successo, tra l'altro tornato anche negli ultimi anni grazie ad Iron Man e grazie al fatto che questo disco veramente è entrato nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Grandi Eiffel 65, tra l'altro Jeffrey J non solo voce degli Eiffel ma anche dei Bliss Team, e quando lo intervistai mi fece proprio il cambio tra la voce dei Bliss Team e quella degli Eiffel. Sentite un po' qui
1: Jeffrey J, ospite speciale. Ci stiamo facendo un sacco di risate, anche perché io ho chiesto a Jeffrey, dico, ma scusa, ma tu non canti le canzoni degli Eiffel? Non sono cantate con la voce così, no?
2: No, solitamente no.
1: Cioè, tu avevi un'impostazione vocale diversa
3: sì. Beh, era più europea, cioè eurodance di quei tempi là.
1: Allora, attenzione, perché dato che è qui e ne voglio approfittare, vi facciamo sentire People Have the Power cantata alla Bliss Team e poi People Have the Power cantata agli Eiffel 65, perché lui ha modificato la voce poi con gli
3: versione Bliss Team.
1: I was dreaming in my dreaming. Ok, versione Eiffel 65.
3: I was dreaming in my dreaming.
1: Ah, cazzo, io ti giuro ti amo. Guarda, allora ti bacio in bocca prima
0: che... Un applauso a Jeffrey J, ce li ascoltiamo. Bliss Team, You Made Me Cry.

di Bliss Team, Roberto Molinaro e Jeffrey J. Dietro la produzione c'era anche lo zampino di Gabri Ponte ed è stato concepito tutto lì, negli studi della Bliss Corporation, capitanati dal grande Massimo Gabutti. Mi raccontarono di uno scantinato torinese dove sono nate delle perle, tra le quali anche i Da Bliss. Ce li ascoltiamo.

Soul. Tra l'altro, insomma, Gigi, stavamo parlando qui a microfoni spenti, che ha fatto un sacco di remix di pezzi internazionali, anche di italiani. Uno su tutti, Le radici cattieni dei Su Sound System, ma poi ha remixato Piccola sella senza cielo di Ligabue, dei pezzi di Niccolò Fabi, Il mio canto libero, anche insomma recentemente negli ultimi mesi, anni, Siamo angeli insieme a Prezioso. Ma per quanto riguarda i dischi internazionali, ha fatto le sue versioni stupende. Appena ascoltata The Way dei Fastball, la più importante forse rimane Narcotic. Sì, la versione lento violento del disco dei Liquido, o Liquido che dir si voglia. Signori, alzate la radio a palla, grazie.

Mitico Gigi, la sua Narcotic. Stiamo parlando dei suoi remix di dischi internazionali. Tra i più belli, sempre in questo stile, c'è Moonlight Shadow di Mike Oldfield.

Moonlight Shadow, anche questa bellissima. Vi prometto che l'ascolteremo integralmente nella storia della dance, questa versione di Gigi Doug. Anzi, perdonate se ci parlo sopra, lo faccio per due motivi: uno perché è il mio mestiere, due per una questione di tempi. Ce n'era un altro bellissimo, era dei Dead or Alive, You Spin Me Round.

fatta egregiamente anche dai Silicon Dance e Pops and Scar, non so se vi ricordate. È una parentesi torinese questa. Siamo partiti con gli Eiffel 65, poi abbiamo ascoltato i Blissimi da Blitz, Gigi Daghe, che in realtà adesso vive in Svizzera, ma ha vissuto la sua adolescenza a Torino. Ne manca uno di DJ di Torino, era anche degli Eiffel, e ce l'ascoltiamo. Gabri Ponte, Lovely on My End.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

La voce era quella di Gillette. Sto disco ha creato dei casini negli anni 90 che voi non vi potete nemmeno immaginare, o meglio, chi c'era si ricorda. Vabbè, in Italia ha fatto casino perché lo ballavano le ragazze di Non è la Rai. Addirittura ci sono stati degli articoli sul Corriere della Sera, su Repubblica, di giornalisti imbufaliti perché c'erano delle ragazzine che cantavano una canzone che recitava "Non vogliamo gli uomini col pisellino". Ma mica solo in Italia, anche in America venne censurata, uscì la versione "Don't wanna short short man", ovvero si è passati dal pisellino a non volere gli uomini nani. Insomma, hanno fatto un casino i 20 Fingers e dopo hanno rovinato ulteriormente il casino facendo uscire Lick It, che recitava "You gotta

hanno rivoluzionato la storia della musica club, non solo loro ma soprattutto i Jungle Brothers, i Twin Room. Questo tipo di musica si chiama hip house e lo dice il nome, fonde l'hip hop con la musica house, in questo caso uno dei più famosi degli Outer Brothers.

0: Eh sì, non ci sono dubbi, eh? Se vi riascoltate boom boom boom, la strofa arriva proprio da Erotic City di Prince. E adesso, Kicka of the Day.
1: La storia della dance. Kicka

0: andati indietro di tantissimo. Dietro questo progetto c'erano i Datura, ovvero Stefano e Ciro, insieme a Lino Lodi e Riccardo Testoni. Questa appartiene al 1995. In realtà loro avevano già fatto un discreto successo l'anno prima, nel 94, con Pessa Pessa. Te la ricordi questa? Pessa Pessa. Pessa Pessa. E si spalancano i cassetti dei ricordi.
1: Pessa Pessa, Pessa Pessa.
0: Si sentono i suoni del 94 qui. Pessa Pessa. Pessa Pessa.

E magari qualcuno si ricordava di questa pesa. Tra l'altro, tornando al disco di prima dei Masoko Solo, Olele, mi ricordo era contenuta nella compilation Hitmania Dance 3. Perché ancora non c'era Hitmania Dance Estate, Champions, no? Una volta andavano per numeri, poi alla 3 si sono fermati. Da quella compilation lì un'altra chicca, Exit Way, Welcome to Future.

compilation danzetteria. Adesso tutti quelli che come me erano flippati con la musica dance staranno facendo sì con la testa in macchina, in palestra. Danzetteria era famosissima. Da quella compilation lì arriva il disco Giostra, arrivato anche altissima nella classifica italiana, di J. Charlie Morato con Wonder. 5, 4, Wonder.

cosiddetta musica French Touch. Si chiama così l'house music made in Francia. Ma adesso cambiamo atmosfera, anzi no, sempre house, cambiamo semplicemente nazione. Arriva il compianto Eric Morillo

Anche con Believe, il progetto di Eric Morillo, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, ci ascoltiamo un suo pezzo da solista, uscito diverso tempo dopo, questa straordinaria...

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 6:57.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: La storia della dance.

Van Dyke, anzi questa Fall on Angel di Paul Van Dyke. Ce ne sono stati un sacco di pezzi che rappresentavano la Love Parade. Vi faccio due esempi. Il primo, 1997, Da Cool. E si chiama proprio Meet Her at the Love Parade, dall'anno prima di Fall on Angel. Disco famosissimo.

anche questo inno della Love Parade, così come Foreign Angel, solo che quello di Paul Van Dyke era l'anno successivo, 1998, questa Meteor Red Love Parade. E del 1997 c'era un altro pezzo che mi faceva impazzire sempre da quell'anno. Lui è l'organizzatore proprio della Love Parade, Dr. Motte, Sunshine.

0: Motte Sunshine insieme ad A Cool Meet at L'Operade. Meet her at L'Operade, l'avevo detto un po' alla membro di Segugio, l'inno trance di quel 1997. E adesso dalla Germania andiamo in Belgio con Selvin Mortain.
1: Bienvenue sur la piste de danse.

famosissimo negli anni 90, questa è la sua Bienvenue 1996. Signore e signori, Selvin Vartane, nonostante la sua provenienza, la lingua è francese, perché in Belgio si parla anche il francese, e questo pezzo strizza un po' l'occhio ai suoni della progressive made in Italy, ma anche made in Germania e made in Olanda degli anni 90, anche se c'è da dire che nel 1996 probabilmente a livello mondiale eravamo proprio noi, insomma, i più bravi in questo genere di musica. Signore e signori,

uscita nel 2001, rimane tuttora il più grande capolavoro di questo DJ americano che ci ha donato un sacco di soddisfazioni, Roger Sanchez e la sua rivisitazione di un classico dei Toto, I Want Hold You Back. Conosciuto già in tutto il mondo Roger ai tempi di questo remix, perché è stato più e più volte il DJ numero uno e pubblicizzava, mi ricordo, le testine della Stanton. Ha fatto per un sacco di anni, insomma, rappresentava il nostro mondo, e chi c'era negli anni 90, chi fa il mio mestiere, si ricorda che Roger Sanchez era ovunque. Adesso è tornato dopo, insomma, un attimino di pausa, è esploso di nuovo con Again, una sua hit del 2007, grazie a TikTok, che recentemente sembra quello che sposta la musica in tutto il mondo. Cioè, magari grazie a TikTok ridiventano famosi dei brani usciti 15-20 anni fa. Caso eclatante quello di Kato con Turn the Lights Off, la famosa meme, insomma, che ha spopolato nel Natale del 2025. Ci riprovò subito dopo Another Chance Roger Sanchez a fare un altro pezzo, era molto carino ma non all'altezza di questo, insieme a Darman Van Elden, si chiama You Can't Change Me, e arrivò proprio immediatamente.

0: Uscita verso la fine del 1995, arrivò anche questa in vetta alla classifica italiana ad inizio del 1996. Un'altra hit per Molella, che si trova esattamente nella sua casa di Riccione. Proprio in questo momento ci colleghiamo con il suo commercialista. Molella, è arrivata la SIAE, sta contando i soldi solo di gala. No, io scherzo, mi permetto di scherzare perché è un amico il Bolli, ci mancherebbe altro. E poi, insomma, voglio dire, si sa che sono tutti super successi. Signore e signori, sono pronto a farvi ascoltare un'altra chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca.

voce di Sandy Chambers, bellissima, Call My Name. Questo disco è firmato Aladino, il DJ Diego Abaribi, lo abbiamo inserito nel nostro spazio Kick of the Day, e adesso andiamo all'inizio del 1997 con i Blackwood.

classifica italiana questo disco dei Blackwood il 12 aprile di quel lontano oramai 1997. Al numero 1 c'era appunto My Love For You, al numero 2 Depeche Mode con It's No Good e al numero 3 un disco che io sarò sincero non ho mai sopportato, ma so che c'è un sacco di gente che insomma è innamorata di questa From Disco To Disco. Ce ne ascoltiamo ma proprio solo un pezzettino, se no prendo l'orticaria. Whirlpool Production.

0: uscita nel dicembre del 1996 e non si sa come mai ha avuto successo in tutto il mondo. Questo disco dei Whirlpool Production, progetto di musica house, tra virgolette, attivo già da 5 anni prima. Sono nati nel 1991, hanno registrato questa versione di From Disco to Disco, probabilmente erano in botta piena lì, tra i fumi dell'alcol, c'era un po' di tutto. E poi si decise di lasciare queste registrazioni un po' sporche. Probabilmente quello è stato la fortuna di questo pezzo, che io ripeto mi fa venire l'orticaria, perché sostanzialmente era nelle classifiche dance, ma almeno per quanto mi riguarda di dance a poco o niente. Poi anche il testo, insomma, non è tutto. Mi ricorda un po' Chacaron Macaron, sai quei pezzi che fanno successo e non sai perché? Quelle cose, ecco, tipo questo, tipo questo qui, ve lo ricordate questo? Un altro pezzo che non significa niente. Sentite con cosa ha fatto successo. Allora adesso voglio dire, no? Ma questo ha venduto milioni di copie in tutto il mondo semplicemente facendo... Adesso, con tutto il rispetto, l'ascolteremo integralmente nella storia della dance, ma anche no, erano Chacaron Macaron e il ciombo, come si chiama questo, e prima i Whirlpool Production.
1: La storia della dance.
0: Stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: parole che sentirete sono quelle del suo manager. È proprio lo spezzone di quel documentario lì.
1: Trovammo una clip di Etta James che cantava il ritornello. Tim cercò di metterlo su diverse tracce, ma non riuscivamo a trovare niente che suonasse bene. Poi a Tim venne in mente un loop.
2: Esatto.
1: Aveva l'energia giusta, la melodia crescente che stavamo cercando. All'improvviso la parte cantata della canzone iniziò ad avere senso.
3: È stato allora che le cose hanno iniziato davvero a decollare. La gente veniva alle serate per ascoltare le tue canzoni. Il pubblico le conosceva. Ricordo che la prima volta che mi è successo,

0: tutte le mie canzoni. Rimasi sbalordito perché non mi era mai successo prima. E Levels iniziò ad essere conosciuto.
1: Mi è venuta la pelle d'oca, ve lo giuro, nel riascoltare quel pezzo di documentario nel quale Avicii pensa e crea la base di Levels sul cantato di Etta James, perché sono partiti proprio da lì, veramente meraviglioso. E adesso un altro pezzo, prima strumentale, poi cantato, che ha fatto la storia di quegli anni, Sebastian Ingrosso e Alesso,

anzi non conosciuta, è proprio il titolo, Rise Up 2007, il disco più ballato dell'anno. Facciamo così, torniamo indietro di 10 anni, questa in realtà arriva dal 1900.

Secondo disco in assoluto di Pabs & Scar, ci piace tantissimo, si chiama You Want My Love, uscito nel 1999, poi subito dopo è arrivata Turn Around, Get It On e i dischi diventati famosi perché inseriti nelle pubblicità della team. Sto parlando di Mirage e soprattutto di Vieni Con Me, un'altra regina, insomma, della quale tanti dischi sono stati inseriti negli spot della team e spero di non aver sgrammaticato. E Alexia, ce l'ascoltiamo con Goodbye.

0: celebrità, il remix degli Eiffel 65 è quello che va a chiudere la storia della dance, che ritorna tra 22 ore. Grazie anche oggi per averci sopportato. Un grandissimo abbraccio da Dino Brown e da Gianluca Duvalle. Ciao a tutti!
1: La storia della dance. One dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali dalle parti, ma è giallo sull'aereo di Zelensky, che secondo il governo norvegese sarebbe stato sfiorato da un drone mentre decollava dalla Moldavia. Kiev però minimizza: se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti, la promessa shock di Donald Trump alla convention repubblicana di Dallas per il lancio della corsa alle elezioni di midterm. I funerali a Squinzano, in Puglia, di Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno gettandola da un viadotto in Toscana. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha sottolineato Don Vanni Bisconti. Inizia con una sconfitta al Maradona e cammino del Napoli in Champions League. Partenopei superanti dall'Arsenal con una rete di Odegaard nella ripresa. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi a iniziare dai giovani.
6: Sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions.
5: E da Alessandro Cisilli, grazie dell'ascolto.
7: The end.
8: Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti amici da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si balla e si canta italiano e torniamo al 1984 con questo classico che parla d'amore di Gianni Togni ed è Giulia, diventata un po' più cattiva nel 2003 grazie al tocco del DJ Lasa, il DJ Maurizio Braccagni, che ha reinterpretato appunto Giulia. E poi non è finita, perché chiuderemo anche con la versione del 2019 del Pagante di questa canzone, che poi è il primo singolo del produttore canadese Prince Paris. Ma subito l'originale di Gianni Togni, questa è Giulia.
2: Contaminazioni.

0: singolo dei W uscito nel 1992, in realtà cover di un pezzo ben più famoso del 1979 di Casey and the Sunshine Band. Successo mondiale, i W veramente arrivarono dappertutto in Italia, insomma lo ballavano le ragazze di Non è la Rai, e quindi insomma significava successo madornale. Però in realtà l'anno successivo, nel 1993, fece una cover del disco dei Casey and the Sunshine Band. Anche Fiorello, la sua era Sì o No?
1: Sì o No?

direttamente dal suo album Spiagge e Lune del 1993, Sì o No Fiorello, che partecipò anche al Festival Bar proprio di quell'anno. L'album di Fiorello conteneva

abbiamo ricordato così il progetto W e anche Fiorello in questa pillola di storia qui su One Dance.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live at Apollo 1993, Robin S. Show Me Love.
2: Robin S. Yes.

0: Abbiamo ascoltato Robin S, Show Me Love. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, benvenuti e benvenute su One Dance. C'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che è pronta per farci tornare all'indietro con la data che ha appena inserito nel suo database. Primavera 1995, con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Con il primo artista andiamo in Puglia, lui è Tony Di Bartolomeo.

Era Tony Di Bart ad aprire il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siete su Undance con la nostra macchina del tempo che ci fa tornare alla primavera del 95. E tra le più ballate in quel periodo c'era anche Feel It di JT Company.

una bella ragazza bionda, Justine Matera, JT Company con Feel It nella memory chart della primavera del 1995. E in quel periodo in discoteca ballavamo anche Angel di J. Maspoon.

Darari Oeo Jamaspoon con questa canzone intitolata Angel, tra le più forti nella primavera del 1995, inserita ovviamente in questo appuntamento con la Memory Chart che trovate ogni giorno su One Dance. E adesso il balbuziente più conosciuto al mondo, Scatman John con Scatman.

quando c'è lui, Scatman John. Questa è la sua Scatman Sword che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha deciso di farci tornare alla primavera del 95. E tra le più forti in quel periodo c'era anche Think of You di Whitfield.

0: Think of You, pezzo che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, e se vi è piaciuta tornerà prestissimo. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance!
3: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Lilo Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kygo, si chiama Take Me Back.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80 con Laura. Ogni momento ci facciamo un viaggio attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni e ripercorriamo le emozioni di quei mitici anni 70 e 80. Dal 1978 Sylvester, You Make Me Feel, un grande classico della disco music. Nel 1989 Jimmy Somerville ne fece una cover di grande successo. Questa è l'originale, Sylvester, You Make Me Feel.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:01.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
7: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
6: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennett Club.
8: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
9: L'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, il monito di Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che annuncia le dimissioni da Anthropic, dopo quelle di altri, inclusi il direttore operativo e quello di sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di Re Harald. Danni e disagi al nord per il maltempo, la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico su 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, gialla in altre 12. Mondiali femminili di basket a Berlino, una clamorosa rimonta. Nel finale non basta all'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
10: The end. House music.

0: contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1992 con una delle voci storiche dei successi di Mike Oldfield, ad esempio Foreign Affair e anche Moonlight Shadow, ed è la cantante scozzese Maggie Reilly che nel 92 aveva realizzato una canzone intitolata Every Time We Touch, notevole il remix che è stato realizzato nel 2005 da Cascada con lo stesso titolo e poi rielaborata nel 2023 anche da Gabri Ponte diventando Easy On My Heart. Ma subito Maggie Reilly con Every Time We Touch. Contaminazione.

My Heart di Gabri Ponte va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Cascada dal 2005 con Every Time We Touch, remix dell'originale del 92 di Maggie Rilli, che ha aperto lo spazio delle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima su One Dance Radio.

DMC, la versione remix di Jason Nevins, uscì nel 1997 e raggiunse la vetta di ben 12 paesi, tra cui l'Inghilterra, che allora e tuttora era veramente importantissima. In realtà l'originale dei Run DMC, non so se l'avete mai ascoltato, uscì nel 1983 ed era questo qui.

L'originalissimo di It's Like That, Run DMC, come detto poc'anzi, uscito nel 1983. Sulla scia del successo della versione remix, Jason Nevins tornò subito dopo con un altro pezzo che si chiamava We Want Some Pussy. Te lo ricordi?

0: chiama We Want Some Pussy, e così abbiamo ricordato anche sia Ivan MC sia Jason Nevins in questa grande pillola di storia su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Again.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 2000, Billy Moore, Up and Down.
3: E allora adesso balliamo con Up and Down.
4: Up and Down.
3: Billy.
4: Up and Down.
3: Sì.
4: Che in italiano vuol dire?
3: Su e giù.
4: Sarà una canzone che parlerà di cosa? Dell'euro?
3: No.
4: Dell'euro, non lo so, della...
3: Perché va su e giù?
4: Non lo so. Allora, Up and Down.
3: Billy Moore!
4: Sentiamo, Billy Moore!

0: del 2000 con Billy Moore Up and Down. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MegaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Dance.

Siamo nell'estate del 1997, tra le più ballate in quella calda, caldissima estate c'era lei, la meravigliosa Paradiso con Bailando, pezzo che restò in tutte le classifiche europee per parecchio tempo durante quell'estate. Tra le più ballate

giornata e grazie alla nostra macchina del tempo siamo tornati all'estate del 1997, quando un giovanissimo Gigi D'Agostino creò questa canzone, Music.

poeta della dance, un giovanissimo poeta, Gigi Doug con Music, che ho ballato con voi nella Memory Chart. Siamo nell'estate del 1997 e in quella calda estate andava di brutto in discoteca anche questo pezzo firmato Laguna, Spiller from Rio.

la musica di Laguna con la sua canzone intitolata Spiller from Rio a chiudere la Memory Chart. Siamo stati nel passato della dance nell'estate del 1997 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One, one.

One dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Armin Van Buuren insieme a

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1979 Delegation Put a Little Love on Me, uno dei maggiori successi di questo gruppo britannico.
0: One Dance Classics.

0: sentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. E il leader dell'ONU Guterres esprime profonda preoccupazione anche per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran. Esplosioni nell'isola iraniana di Keshme e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri dalle nuove schermaglie intorno allo stretto e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio. Milano guadagna circa un terzo di punto. La strage di famiglia a Pietralata, a Roma, secondo i primi riscontri, sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura anche i disperati tentativi della famiglia di far curare la piccola anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa sui 300.000 euro. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: The end. I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1980 con questa canzone molto funky, i Two Tons of Fun con Feel It, canzone che è stata rivisitata qualche anno dopo anche dai nostri FBI Project in Feel It, appunto il titolo è sempre lo stesso, ma subito Two Tons of Fun con Feel It.
2: Contaminazioni.

7 degli FBI Project va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora tutto on some 5 con Feel It. Questo era lo spazio delle contaminazioni, da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Day.

Originariamente ATC sono stati un gruppo musicale dance tedesco che si è formato nel 1998 e si è sciolto nel 2004. E proprio nel 2000 coverizzarono un brano del 1998, ovvero due anni prima, che si chiama Rookie Werk. Era proprio questo l'originale.

0: World è stata anche oggi qui su One Dance una bella pillola di storia.
1: One Dance.
2: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stomping, and the jam is

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002 e i Eiffel 65. Cosa resterà?
2: Avete capito? Eiffel 65!

0: ascoltato i Fast 65, cosa resterà qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai, sei su One Dance. Qui suona la storia.

morti nell'estate del 1990, anno in cui la nostra macchina del tempo ha deciso di teletrasportarci in questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche Vogue.

tipo la memory chart che trovate ogni giorno qui su One Dance. Era Vogue di Madonna, tra le più forti dell'estate del 1990, insieme a questa canzone firmata 24/7, I Can Stand It.

produttore Rude Van Rijn, il rapper Tony Dawson, la cantante Nancy Cullen, che poi venne sostituita da un'altra componente, Stella, e questa è la loro I Can Stand It, a chiudere il sipario, questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1990 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love. Hey!

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro su One Dance, insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ci ascoltiamo Bad Times, il disco di Imael Angel.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Facciamo un piccolo strappo alla regola perché la canzone che stiamo per ascoltare è 90 ma suona 80, quindi va benissimo che sia qui in One Dance Classics. La versione dei Pet Shop Boys di Go West dei mitici Village People.
0: One Dance Classic.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 11 e un minuto.
4: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennet Club.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Il Napoli inizia con una sconfitta e il cammino in Champions League al Maradona Partenopei, battuti 1-0 dall'Arsenal. Max Allegri.
8: Sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. C'è amarezza, delusione, perché comunque viene altre sconfitte, però bisogna rimanere sereni e tranquilli.
7: Nelle altre gare di ieri tutti i successi: casalinghi Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava 6-1, Barcellona Feyenoord 5-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1 in rimonta per i Reds, doppio 3-1 in Sporting Galatasaray e Stoccarda Viking. Stasera il debutto di Roma e Como, giallorossi a Istanbul col Fenerbahce, alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Pallavolo al via agli europei maschili, alle 21 Italia-Svezia a Napoli, nel campo allestito in piazza Plebiscito. L'Ital Basket donne si ferma agli ottavi del mondiale a Berlino, con l'Australia bronzo olimpico a Parigi, le azzurre sfiorano l'impresa, rimontando da meno 26 ma perdono 82-80. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
9: The end.
3: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi storia della musica, parliamo del grande Joe Cocker e della sua canzone del 1972 che si chiama Woman to Woman, che è stata presa in prestito negli anni 90 anche da Tupac e Dr. Dre, insieme alla voce di Roger Troutman hanno realizzato California Love, che sentiremo tra poco, ma intanto Joe Cocker con Woman to Woman.
0: Contaminazioni.

pubblicata il 18 dicembre del 1989, Infinity è il primo singolo del DJ tedesco Paul Walden, conosciuto come Guru Josh, purtroppo scomparso nel 2015. Il suo brano però è rimasto negli annali, quel giro di sax, perché di sax si tratta, che ti entra in testa e non esce più. Tra l'altro è stato remixato decine di volte, la versione più famosa rimane quella del 2008 di un altro DJ tedesco, ovvero Klass.

0: questa la versione del 2008 di Classe, la protagonista di questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Ben ritrovati, vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Dance Machine in Francia nel 1994, live Ice MC, It's Rainy Day.

0: Abbiamo ascoltato Ice MC, It's Rainy Day, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance. Dirty it up.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su And Dance, bentornati e bentornate nella Memory Chart. La nostra macchina del tempo è pronta per immettere la data. Si torna nel passato della dance nella primavera del 1993 con 5 pezzoni che hanno fatto la storia anche in discoteca. Tra le più forti in quel periodo, gli 883 con questa canzone, Sei un mito.

quante volte l'abbiamo cantata anche in discoteca a squarciagola. Sei un mito degli 883, la prima di questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che ci ha fatto tornare nella primavera del 1993. E con la prossima andiamo in Svezia, cantante svedese lei, la bella e brava Leila Kay con Open Sesame.

progetto intitolato Open Sesame. Siamo nella primavera del 1993 in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart live su Undance, ma anche in app e dub. E adesso con What is Love, un super classico, Hadaway. What is love?

colonna sonora del film con Raoul Bova, Piccolo Grande Amore, quando la principessa Sofia guardava uscire dalle acque il bel Raoul nel 1993. Era Hathaway, appena sentito e ballato con voi qui su Andessa nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 1993, anche questa di Robin S, Show Me Love.

Brividi lungo la schiena, signore e signori, con le più forti della primavera del 1993. Siamo praticamente sul podio con More and More di Captain Hollywood Project, che va a chiudere questa puntata firmata Memory Chart. E noi della Memory Chart torneremo prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. È tornato Topic insieme a Carte Blanche. Questa è Lucky Ones.

0: Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, solo su One Dance, la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, la nostra musica vi accompagna ovunque voi siate e vi fa rivivere le emozioni più belle, i ricordi con la musica dance più bella degli anni 70 e 80. 1986 fece il giro del mondo questa di Bananarama, Venus.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato le Bananarama con Venus qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e 2 minuti.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom. Ben ritrovati da Danny Nardi. La convention di Dallas. Trump apre la convention fra finti record di bilancio e la promessa del dividendo Trump, l'esaltazione delle politiche energetiche nazionali e l'annuncio della stretta penale sulla criminalità, oltre alla proposta di erogare $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria repubblicana al Congresso. I democratici, avrebbe aggiunto poi, sono comunisti. Il maltempo atteso al centro nord, con un importante calo termico che ha spezzato via le alte temperature dell'estate, è arrivato. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia e la Liguria, sono diverse le zone dell'Italia che sono state colpite in queste ore da pioggia e forti venti. Molti i danni registrati finora, da frane a cadute di alberi fino all'esondazione di un torrente nel genovesato. In vista di Como Lipsia, in programma questa sera alle 21 allo stadio Sinigaglia, il comune di Como ha adottato un'ordinanza che introduce limitazioni alla somministrazione di alcolici e all'utilizzo di contenitori di vetro. Le disposizioni saranno in vigore per tutta la giornata, da mezzanotte alle 24 di giovedì 10 settembre, e riguarderanno non soltanto la zona dello stadio, ma anche l'intera città murata. Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri in una fonderia di via Gallarate a Brunello, lungo la statale tra Castrone e Gazza d'Aschianno. Intorno alle 17 all'interno dello stabilimento produttivo si è verificato quello che diverse persone hanno descritto come un'esplosione, dalla quale si è alzata una colonna di fumo. Secondo quanto ricostruito da vigili del fuoco, uno stampo contenente magnesio fuso ha preso fuoco. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata. The end.
2: Ti hanno fatto scatenare.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con un DJ tedesco che si chiama ATB. Siamo al 1999, era il primo estratto dall'album Moving Melodies ed è 9 PM, canzone storica della musica da ballare. Tanti i bootleg, si sprecano i bootleg che sono stati realizzati in questi ultimi anni, ma interessante anche la collaborazione con Topic e A7S del 2021. La canzone si chiama Your Love. Subito però l'originale, 9 PM di ATB.
2: Contaminazioni.

0: di storia su One Dance.
1: Su One Dance ritornano le pillole di storia insieme a Dino Brown. In questa ti parlo di Gigi D'Agostino e di Cuba Libre.

0: Uscito nel 1998, rimane uno dei dischi più rappresentativi del grande Gigi Dug, tra l'altro facente parte della trilogia dei Cocktail, al quale apparteneva non solo Cuba Libre ma anche Coca Havana e Gin Lemon. Una cosa sulla voce, perché in realtà Gigi D'Agostino ha preso un sample dal disco dei Public Enemy 1988, si chiama Cold Can We Get a Witness, era questo qui.
1: Somebody in the house say yeah. If y'all really like to rock the funky beats, somebody in the house say hell yeah.
0: La voce di Cuba Libre arrivava proprio da questo disco dei Public Enemy, come ho detto poc'anzi, 1988. Ho parlato della trilogia dei Cocktail, alla quale appunto appartiene Cuba Libre, iniziata nel 1997 con Gin Lemon.

0: primo disco del 1997 facente parte della trilogia dei Cocktail era un pezzettino di Gil Lemon, sentita in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance.

0: One Dance, la storia siamo noi.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops, Alex Party, Don't Give Me Your Life.
3: Start with Alex Party.

0: qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
7: Sei su One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Questa volta con l'aiuto della nostra macchina del tempo vi accompagno nell'autunno del 1997 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno del 1997. La prima delle 5 è Bienvenue di Selvin Rotten.
2: Bienvenue sur la piste de danse.

Ecuador, questo è il disco di Sash che ho ritrovato con voi qui su Undance. Ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti da ascoltare in FM, DAB e app. E se non l'avete ancora fatto, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Siamo nell'autunno del 97, anche con la prossima.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui belli pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come diciamo sempre, scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Arriva Madonna, questa è Love Sensation.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante emozioni nel riascoltare i grandi classici che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1982 gli Imagination con Just an Illusion, 4 dischi di platino in carriera, 9 d'oro e oltre 12 dischi d'argento in tutto il mondo.
0: One

0: Prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e 2 minuti.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
5: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
6: Non mancano le lacerazioni negli Stati Uniti alla vigilia della ricorrenza dei 25 anni dall'11 settembre, l'attentato aereo che uccise quasi 3.000 persone in larga parte nel crollo delle Torri Gemelle. Parole durissime dall'allora sindaco di New York, Laura Trampiano Giuliani, verso l'attuale il musulmano progressista Mamdani. Odia l'America come i dirottatori, la sola differenza è che loro non lo nascondevano, dice. Danni e disagi per il maltempo e c'è una vittima, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, stasera l'esordio delle altre due italiane in Champions League alle 18.45 Roma a Istanbul in casa del Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia, analogo l'imperativo dei due allenatori Gasperini e Fabregas.
7: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi, siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche.
8: Capisco ovviamente l'emozione perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio. Vediamo come va, però tanta fiducia.
6: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: The end. Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

fatto scuba in parecchie compilation in quell'estate del 1997. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo finiti in quella calda estate, e tra le più forti c'era anche Full Intention con Shake Your Body.

tempo si diceva benvenuti nel futuro e adesso siamo nel passato. Estate 1997 per il pezzo firmato B1 The Future che ho ballato con voi qui su Undance. E adesso, signore e signori, ho la lacrimuccia facile perché questo è il pezzo dell'estate 97. Alexia, ancora.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1997, in piazza del Plebiscito a Napoli. DJ Dado, Coming Back.
2: Tra i tanti successi di quest'estate, sicuramente avrete ballato tante, ma tante, ma tante volte Coming Back, il successo di DJ Dado.

0: Festival Bar 1997, DJ Dado, Coming Back. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Keep on moving, moving. Keep on pushing.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1997 e uno dei più grandi DJ italiani, protagonista di decine, anzi di migliaia di cassettine. Sto parlando di Ricky Leroy. Questa è la sua First Mission.

0: prodotta negli studi bresciani della Media Records, Ricky Leroy con First Mission, il disco Viaggio, qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

0: ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti, benvenuti da parte di Miki Boselli al momento delle contaminazioni. Oggi partiamo dal 1987 con una delle canzoni più famose dell'ex Go-Go's, Belinda Carlisle, Il paradiso è un posto sulla terra, Heaven is a place on earth, che è diventato poi un remix recentemente grazie al tocco magico di Samuele Sartini e la voce di Amanda Wilson. E poi nel tempo ha ispirato anche questa canzone di Hilary Duff che sentiremo tra poco, che è Confetti, ovvero confetti. Ma subito Belinda Carlisle con Heaven is a place on earth.
2: Contaminazioni.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo. Si chiama

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su One

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. La

0: Freak con Le Freak, canzone tra l'altro composta nella notte di Natale del 1977 in soli 20 minuti. Avrebbero dovuto prendere parte alla registrazione del nuovo album di Grace Jones, ma dopo aver aspettato fuori al freddo scoprirono di non essere nella lista e quindi cacciati via. È un grido di rabbia questo Freak Out, Le Freak Chic.
1: One Dance Classic.

0: ascoltato Chic, Le Freak qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e un minuto.

0: È proprio il caso di dirlo. Auza Davadaia, grande leone di Lernia. Apriamo la puntata di oggi di Tendenze qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. Io sono Scarco, me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo pronti a prendere un trentennio e passarlo al setaccio. Per ben tre volte lo faremo, e lo faremo di 10 anni in 10 anni, proprio per capire che cosa è accaduto alla musica dance in un decennio. E lo faremo proprio attraverso i suoni, le canzoni, gli artisti, i protagonisti. Dal 2009, tra poco, risentiremo il side project di Christian Marchi, Marquis Flow, con Feel the Love. 10 anni prima, dal 1999, Armin Van Helden con You Don't Know Me. Apriamo la sequenza dal 1989 con questo gruppo davvero incredibile che ha contribuito a cambiare il suono della musica dance a fine anni 80. Dal 1989, per l'appunto, come dicevamo, i Black Box con Everybody.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: Flow dal 2009, 10 anni prima, dal 1999, abbiamo risentito anche Armin van Helden con You Don't Know Me, e abbiamo aperto la prima sequenza di questa nuova puntata di Tendance qui su One Dance con i Black Box. Everybody, everybody, io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti con la prossima sequenza. Vi porteremo dal 2017 fino al 1997. Dal 2017, tra poco, risentiremo Falling di Alesso. 10 anni prima, dal 2007,
1: tutte le mani in piedi,
0: tutte le mani in piedi per Destination Calabria. Apriamo la sequenza dal 1997 con Sharda House Gang e Gypsy Boy.
2: Tendance su One.

0: adesso dal 2017 abbiamo riascoltato anche Alex Gaudino con Destination Calabria dal 2007 e dal 1997 la Shard House Gang con Gypsy Boy. State ascoltando Tendenze solo qui su One Dance. Volete riascoltare questa o altre puntate di Tendenze? Andate nella sezione Reload sul sito onedance.fm oppure sulla nostra app. Noi siamo pronti con l'ultima sequenza. Il DJ Lele Alberganti è già salito in console ed è pronto a schiacciare play. La prossima sequenza dal 2014, tra poco, bellissima. Risentiremo Five More Hours di The Horror. 10 anni prima, dal 2004, un remix davvero incredibile di un grande successo di Nada degli anni 80, Amore Disperato dei Super B. Apriamo la sequenza dal 1994 con gli Intermission e Piece of My Heart.
1: Tendenze con Scar su One Dance.

Five More Hours, The Horror dal 2014, bellissima. Dal 2004 abbiamo risentito anche i Super B nella versione remix di Amore Disperato, e dal 1994 anche gli Intermission con Piece of My Heart. È arrivato il momento elegante, il momento pettinato di One Dance, e con grande onore annuncio che tra poco risentiremo Another e 54 Ultra.

Ragazzi, questa tanta roba, Another e 54 Ultra nel momento elegante a chiudere questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo dal 1979 con Carrie Lucas e Dance With You, diventata poi You Don't Know Me di Herman Van Helden, almeno nella parte cantata. E infine arriviamo al 2010 con la voce di Benno Nomo e uno stilosissimo Bob Sinclair e Rainbow of Love. Ma subito Dance With You di Carrie Lucas.

A chiudere il nostro spazio, prima abbiamo ascoltato anche Armand Van Helden con You Don't Know Me e Kerry Lucas con Dancer With You. Da Michi Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics è solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, siamo pronti a scendere in pista per ballare insieme agli Earth, Wind & Fire. In 50 anni hanno venduto 90 milioni di dischi, si sono aggiudicati 6 Grammy Awards e 4 American Music Awards. Nel 2000 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame e hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles. Dal 1978 questa è September.
0: One Dance Classic.

0: Fire con September qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 15 e un minuto.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Da anni disagi anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito con forti temporali e vento tutto il centro-nord Italia. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. E oggi allerta arancione per temporali per varie zone di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale che prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Tramonta l'ipotesi ballottaggio, il nodo resta quello delle preferenze, con Fratelli d'Italia tentata di votare il subemendamento del PD che punta a ripristinarle, e un appello in tal senso arriva a Fratelli d'Italia anche da Vannacci. Economia, come atteso dagli analisti, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, quello principale sui depositi sale quindi al 2,5%. Al via alle 21 gli europei maschili di pallavolo, l'Italia debutta a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito, presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È tutto da Nicola De Muro.
0: Dance anni 90.

0: Dance. Ogni giorno solo la musica che ha fatto la storia.
1: Be proud of what you are. But most of all, learn to respect.

appena sentita Twisted and Dance con la Memory Chart, che grazie alla nostra macchina del tempo è ritornata all'indietro all'estate del 1995. E tra le più forti c'erano anche i Blast con Sex and Infidelity.

pezzo che venne inserito in parecchie compilation in quella calda estate del 95. Round me up, Alex Party, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata The Bomb.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Italia 1 1997, Datura, I Will Pray.
2: E vai con la voce. Woo!

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva una grande perla nel nostro spazio Disco Viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Loving You.

0: veramente un disco straordinario dal 1997, UBM, Loving You, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Le cassette nel Walkman,
2: i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi un po' di French Touch, sono gli inventori di questo genere musicale che ha girato il mondo. Sono i Daft Punk dal 1997 con Around the World, che poi è stata anche mashuppata nel tempo con una canzone molto famosa di Neyo che si chiamava Closer e creava una melodia davvero incredibile. Ma subito i Daft Punk con Around the World.
2: Contaminazioni.

combinazioni su One Dance Radio. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte come sempre dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è l'ultimo singolo di Joel Corey, bellissimo, si chiama Whisper.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Balliamo e viviamo i ricordi più belli di quei decenni attraverso la musica che ha fatto veramente la storia. Ben ritrovati da Laura. Ritroveremo dal 1978 anche Cherry Lynn con Got to be Real, singolo d'esordio, un grande classico della disco music.
0: One Dance Classic.

0: Dance, ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e un minuto.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
6: Buon pomeriggio da Claudio Chiari. Legge elettorale continua in Senato la discussione generale. Un emendamento sulle preferenze presentato dal PD ha generato un cortocircuito nella maggioranza che ora pare divisa con Fratelli d'Italia da una parte e Forza Italia dall'altra. Sul piede di guerra ci sono anche le parlamentari pronte al blitz contro le preferenze. Meno donne, con la riforma si torna indietro di 30 anni, sostengono. La BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. Il tasso sui depositi sale dal 2,25 al 2,50, quello sui rifinanziamenti principali al 2,65, quello sui prestiti marginali al 2,90. La decisione era attesa con quasi certezza dagli investitori. La Vitola resta in carcere per l'attentato a Ranucci. Oggi la decisione del Tribunale del Riesame, che ha ribadito anche l'aggravante del metodo mafioso. Emergono intanto altri dettagli sull'indagine. Ci sarebbero delle cancellazioni sospette nelle chat tra il giornalista ed il faccendiere. Calcio, Champions League, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, oggi tocca alle altre due italiane. Alle 18.45 la Roma è attesa sul campo del Fenerbahce, esordio storico invece per il Como che alle 21 ospita il Lipsia. Inizia questa sera alle 21 l'avventura della nazionale italiana di pallavolo maschile agli europei. Gli azzurri di De Giorgi affrontano questa sera la Svezia, nel campo all'aperto allestito a Napoli nella cornice mozzafiato di Piazza del Plebiscito. È tutto, una buona serata. The end.
2: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Chissà dove si fermerà la macchina del tempo della Memory Chart in questo nuovo appuntamento di One Dance con 5 canzoni che abbiamo ballato quando, ve lo dico subito, nella primavera del 2013. In discoteca andava fortissimo Don't You Worry Child di

La canzone intitolata La bella vita che ognuno di noi sogna. Tra le più forti nella primavera del 2013 anche Pitbull con Christina Aguilera e Feel This Moment.

cantante e attore di origine cubana, anche se ha il passaporto americano, Pitbull, con Christina Aguilera, la loro canzone Feel This Moment, tra le più forti nella primavera del 2013. E in quel periodo...

del producer tedesco Zedd con la partecipazione vocale della cantante britannica Foxes, tra le più ballate nella primavera del 2013 qui su Undance nella Memory Chart. Tra le più forti anche Play Hard, David Guetta.

0: job.
1: Con le prime note di questa canzone, 12 anni fa, le persone correvano al centro della pista per non perdersi nemmeno una nota di Play Hard, la canzone firmata David Guetta, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta, tornerà presto. Intanto scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci in HD 24 ore su 24. Da Stefano Federici è tutto. Peace.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2001. Safri Duo, Play the Live.

0: Abbiamo ascoltato Safri Duo Played Live qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: Again.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Questo è un grande pezzo di un famosissimo DJ italiano, Mauro Picotto, che nel 1999 lo fece conoscere in tutto il mondo come The Lizard Man. Mi avete già capito, è un pezzo storico. Lizard, il disco Viaggio.

0: Lizard dal 1999, questa è la versione remix, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, bentornati da parte di Miki Boselli nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo al 1994 con un orgoglio italiano nel mondo, il gruppo dei Cappella che arrivava da Brescia. La canzone era Move On Baby, che poi ha stuzzicato anche il DJ svizzero DJ Antoine, che ha realizzato Move On Baby nel 2010 a modo suo. E attenzione, perché ci sarà anche il remix di Dino Brown, sempre della canzone dei Cappella. Ma subito l'originale, Move On Baby.
2: Contaminazioni,

0: La versione remix di Dino Brown di Move On Baby dei Cappella va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche la versione del DJ Antoine e poi la versione originale del 94 di Move On Baby che chiude appunto lo spazio di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione qui su One Dance.
1: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ciao a tutti da Dino Brown su One Dance. Ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Sono tornati The Bausa dopo il grande successo di Magnetic. Questo è il loro ultimo singolo. Si chiama Lose Myself.

0: pelle attraverso la storia della musica dance anni 70 e 80. 1988, un bel sound reggae che divenne un tormentone estivo in molti paesi. Gimme Hope, Joanna, Eddie Grant.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Eddie Grant, Gimme Hope Joanna qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17 e 2 minuti.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Calcio serata di Champions League per Roma e Como, giallorossi a Istanbul con il Fenerbahce, il via alle 18.45, appuntamento alle 21 per il debuttante Como che ospita il Lipsia. Le altre gare di oggi alle 18.45 PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, alle 21 Bayern Monaco, Bodo Glimt, Manchester United, Saban Baku e Slavia Praga, Lens. Tutto pronto a Napoli per il debutto dell'Italia negli europei maschili di pallavolo. In tribuna il presidente della Repubblica Mattarella. Nello scenario di piazza Plebiscito gli azzurri affrontano dalle 21 la Svezia. Affascinato dal palcoscenico il CT De Giorgi resta focalizzato sul campo Capitan Giannelli.
7: Veramente il contesto è unico. C'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento.
8: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio.
6: Weekend di Formula 1 reduce dallo spettacolo di Monza con la vittoria di Kimi Antonelli. Il mondiale è a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica la gara alle 15. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: puntata del giovedì 10 di settembre. Ciao a tutti, eccoci qui, un abbraccio da Dino Brown e da Jean-Luc Duval. Anche oggi parte la storia della dance e direi che cominciamo cantando, perché il primo arriva dal 1994, è una cover di un grande pezzo dei Forno Blonde, tra poco ne parliamo. DJ Mico, il primo è What's Up.
1: La storia della dance.

1994, la versione dance di WhatsApp del progetto DJ Mico, tutto italiano, dietro al quale si celavano dei grandi produttori, ovvero Max Artusi e Ricky Secca. Ecco, abbiamo già anche ascoltato le altre cover, perché DJ Mico non fece solo WhatsApp, o meglio, i DJ Mico non fecero solo WhatsApp, ma anche Hot Stuff di Donna Summer, che abbiamo sentito proprio qualche settimana fa. E ce n'è un'altra chicca, hanno remixato anche My Sharona. È proprio quella

produttori del DJ Mico, ovvero Max Artusi e Ricky Secca, insieme a Paolo Visnadi formarono gli X-Static. Te li ricordi gli X-Static? Ma certo che sì. Sono quelli di Mumiap.

0: Adi. E adesso, signore e signori, arriva Hathaway, questa è Rock My Heart.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia del

Runaway con questa Rock My Heart che arrivò nel 1995, subito dopo i due grandi successi di Adway Nestor. Si chiama così, What Is Love 93, Life lo stesso anno, poi uscì un disco lento che si chiama I Miss You e poi Adway pensò bene di ritornare alla musica dance con questa Rock My Heart. È da segnalare anche in quell'anno 95-96 la sua Fly Away. La storia della dance è una materia va studiata e puoi sentirla ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Chicca adesso, Indiana, queste Tears on My Face. I can see the-

0: italiana Tears of My Face, la versione remix dei Da Blitz, ma in realtà è stata concepita da Gabry Ponte, perché insomma in quei tempi negli studi della Blitz Corporation si mixava, si facevano inediti, era come dire una cantina dalla quale uscivano delle meraviglie dance, e in questo caso la versione appena sentita di Tears of My Face appunto è stata fatta dal grande Gabry Ponte. C'erano anche i Blissim, attenzione, a Torino nella Blitz Corporation, Blissim che prendevano proprio il nome dall'etichetta discografica. Arriva un'altra chicca, 883, gli anni, il remix è proprio quello ufficiale dei Blissim.
1: La storia della dance, chicca of the day.
2: Stessa storia, stesso

0: anni. Il remix è quello dei Bliss Team dall'album Remix 94, perché gli 883 si sono sempre fatti remixare, in modo particolare ne parlavamo proprio questa settimana, attorno ai primi anni 90, proprio in quel 1994 diedero i loro pezzi da remixare ai DJ più importanti del momento, e i Bliss Team erano un gruppo che insomma avevano venduto già milionate di copie con la loro People Have the Power. Tra l'altro i Bliss Team fecero anche il remix ufficiale di Come Mai, te lo ricordi questo? Questo, questo se c'eri probabilmente qualche cassettino si apre, eh?
1: Come mai?
0: Alza, va.

cosa stavo dicendo? C'era questo effetto che arrivava da Sex Drive dei Glam. Queste voci puntata a casa.

Revenge era il 1995. Dietro questo progetto, l'abbiamo già detto un sacco di volte, si celava Marco Biondi insieme a Graziano Pegoraro. E pensate che Mato Grosso è stato il nome del primo singolo del gruppo, che in realtà si chiamava Neverland. Poi decisero di cambiare il nome del gruppo in Mato Grosso, ma in realtà, così come è successo per i Technotronic, insomma, il nome del disco è diventato poi il nome del gruppo. Vi faccio sentire Neverland con Mato Grosso. Questo è proprio il primissimo, stiamo parlando del 1990, mamma mia, un sacco di tempo fa.

disco era Mato Grosso. Poi, come già detto poc'anzi, pensarono di cambiare tutto. Dice: ma perché non teniamo Mato Grosso come nome del gruppo? E quindi questo è l'unico disco di Neverland che si chiama Mato Grosso. Poi Mato Grosso nel 1991 uscirono con Thunder, ma poi credo che il successo arrivò nel 1992 con la bellissima Jungle. Signore e signori, vi ricordo che la storia della dance va rigorosamente ascoltata a palla.

0: grosso. Vi prometto, lo ascolteremo integralmente della storia della dance. Perché, lo dico sempre, non è solo una trasmissione radiofonica, è una materia, va studiata.
1: La storia della dance.
2: Ogni giorno su One Dance arrivano le contattazioni.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

Rodriguez, loro sono gli M&S qui nella storia della dance. Ho già detto un sacco di volte in realtà da dove gli M&S hanno preso spunto per la base di questo pezzo, che è andato benissimo agli inizi dell'anno 2000. In realtà però è dei Double Exposure e si chiama Everyman. Yes sir. Lezione di storia, vai va. Ancora più fighetta questa, eh.

gli M&S hanno preso spunto da questo pezzo. Every Man. Ma attenzione, una cosa che probabilmente non ho mai detto è che tratti delle parti vocali del disco degli M&S sono stati ripresi da Hit and Run, il disco di Lolehata Holloway. Senti un po' qui.

1988 questo pezzo ha fatto la storia della house music. Grande disco, veramente, io mi emoziono ogni volta che lo sento. Joe Smooth con la sua Promised Land, che tra l'altro venne ripresa e riportata al successo dagli Style Council, che la remixarono, o meglio la coverizzarono, l'anno successivo nel 1989. Anche se di Promised Land ce ne sono veramente un sacco di versioni, e una tra le tante l'hanno fatta i Superfunk, quelli di Lucky Star, che ci ascoltiamo insieme a Ron Carroll.

Questa è bella, i T42 ogni volta ci prende un po' di influenza, disco influenza, le chiamiamo così adesso, no? Signore e signori, state ascoltando la storia della dance e vi ricordo che dietro questo progetto, basta starnutire, Gianluca, c'è cioè anche una questione di educazione, voglio dire, ci sono gli ascoltatori, di starnutisci addosso, anche tu, poi voglio dire, tieniti un prendi un fazzoletto, stavo dicendo che dietro questo progetto dei T42,

italiana, questo disco di Fargetta che si chiama Midnight. La voce è quella di Zita Massia, spero che si pronunci così, che in realtà Fargetta ha utilizzato più di una volta. È stata lei ad esempio a cantare un disco che amavo tantissimo, uscito l'anno successivo nel 96, era The Beat of the Green. Buon viaggio amici miei. Bon voyage.

La stessa voce di Midnight ha cantato anche The Beat of the Green, Mayday, che abbiamo ascoltato proprio recentemente qui nella storia della dance. Cantò anche Mr. Moving di Fargetta,

Strada House Gang, il progetto formatosi negli studi della Media Records, diventati famosissimi in Italia grazie a una perla del 1997 che si chiamava Gypsy Boy, e ce l'ascoltiamo nella storia della dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 18.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
8: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennet Club.
9: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
10: In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze. Bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento del PD che ripristinava le preferenze e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Le opposizioni, dopo il voto, attaccano Fratelli d'Italia, storicamente a favore delle preferenze. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare. Così dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata peggiore per l'Ucraina. Violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord Italia. Un'anziana annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine. È tutto da Nicola De Muro.
11: The end.
1: La storia della

nel disco dei 20 Fingers 1995, tra l'altro riuscì ad arrivare in vetta anche alla classifica italiana, non quella dance, proprio quella generale. Questo pezzo ballatissimo nuovamente dalle ragazze di Non è la Rai, che avevano già suscitato un casino perché insomma si ballavano Short Dick Man. Questa, se vogliamo, è ancora peggio a livello di testo, perché prima ce l'avevano come dire con la parte maschile, Liquid invece parla della parte femminile, e adesso se cercate traduzione Liquid 20 Fingers probabilmente qualcosa vi esce, ma in radio non possiamo dirlo. Signore e signori, c'è la

About You. Dietro questo progetto si celavano due italiani, il grande Alex Di Stefano, che ho conosciuto anche personalmente, ci tengo veramente a salutarlo, e Luigi Peluzzo. Fecero solo un disco con dei Dream? No, in realtà ne fecero tre, e il secondo andò discretamente, anche se sono certo che probabilmente nessuno se lo ricorderà. Si chiama Coming Through the Night, uscito nel 95. Te lo ricordi? Everybody's on the floor, dance with me, this rhythm, baby. Every day and every night, my body's moving through the night. Everybody's on the floor, dance with me, this rhythm. Questo è difficile, eh?

1994, la voce di Lien, grandi coro con questa stupenda Runaway, diventati famosi in mezza Europa grazie a Because the Night, la cover famosissima dance del classico di Patti Smith che in realtà era di Bruce Springsteen. Ne abbiamo veramente parlato un sacco di volte qui nella storia della dance, che è una materia che va studiata e la puoi ascoltare ogni giorno insieme a Dino Brown.

0: entrato anche il Pungible e ci sa, dai, ci sa assolutamente. Il disco che ti riporta direttamente alle giostre, Africa Bambata, questa arrivò subito dopo Pupo Nane e si chiama Field Vibe. E adesso nella storia della dance arriva la chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca

Un super pezzo che si chiama Fluxland, remixato anche negli ultimi anni da DJ Zeko, quello che tanto per intenderci remixò anche la Murtujure di Gigi D'Agostino, la versione italiana degli XL, si sente anche la live version. Vi ricordate, andavano di moda le versioni live, insomma registrate in discoteca, ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Gli XL erano Gian Lorenzo Tubelli e Marco Franciosa, e tra l'altro il produttore Marco Franciosa era quello di Argento Fenomena.

0: Nebbietto Cattaneo DJ, e da quella compilation lì vi voglio far sentire un pezzo. Sono saltato dalla sedia quando ho riascoltato sto disco, dico no, ma dove era finito? Progetto Z con Sogno Ipnotico, era nella stessa compilation Progressiva 3 dove c'era appunto Fenomena. Te lo ricordi questo pezzo qui?
1: È un grande sogno ipnotico, è solo fantasia, è un sound misterioso, è pura melodia. E il muoversi nell'aria, l'atmosfera che si crea. Ascolta la Progressive, è da lì che viene l'idea. È sognando che si crea musicalmente, la voce che non...

sogno ipnotico dalla compilation progressiva 3, dove tra l'altro c'era anche la primissima versione di Háblame Luna di Basic Connection, uscita appunto nel 1996, si chiamava Faithless.

0: anche questa era dentro Progressiva 3, quella compilation che abbiamo ricordato qui nella storia della dance, e da quella compilation, perdonate la ripetizione, arriva anche il nostro
1: Disco Viaggio.

chiama The Sheltering Sky, Tuareg, il nostro disco viaggio qui nella storia della dance. Ogni giorno ne sogniamo uno o più di uno, dipende da come ci va. In questo caso colonna sonora scritta da Sakamoto per un film importantissimo, Il tè nel deserto. L'originale era questo qui.

Sakamoto, lo stesso tra l'altro di Forbidden Colors, remixata da Mario Più e Mauro Picotto nella loro Imperiale, era appunto un pezzettino della colonna sonora de Il Tè nel Deserto.

0: La storia della dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: One Dance. Qui suona la storia.

fuori tutta la bollicina a nostra disposizione per questa meraviglia del The Braxton. Si chiama The Boss, il remix ufficiale, quello di Kenny Dope Gonzalez e Little Louis Vega in Master Set Work. Veramente pelle d'oca dappertutto. Tra l'altro, le The Braxton erano le sorelle di Toni Braxton, diventata famosissima con questo disco qui.

Toni Braxton e la sua Unbreak My Heart, la versione remix di Frankie Knuckles, meravigliosa. Ha venduto 15 milioni di copie in tutto il mondo Toni Braxton nella sua carriera. Il pezzo, un altro dei pezzi che l'ha lanciata, beh, questo è praticamente R&B soul meraviglioso. It Was a Man Enough. Io ci aprivo le piste al Gotha di Rimini con questo disco. Spettacolo.

Scatole The Braxton. E allora ci ascoltiamo un'altra girl band che ha spaccato tutto negli anni 2000. Signore e signori, questa arriva dal 2003, ballatissima, in modo particolare quando si aprivano le piste con la musica R&B soul. Miss Sick, Scandalous.

che si chiama Scandalous. Dietro questo trio si celavano Alesha Dixon, che poi tornò diversi anni più tardi con The Boy Does Nothing, Sue Alice Nash e Sabrina Washington. Nel 2003 appunto uscì Scandalous, che venne inserita anche nella pubblicità di Armani Code di Giorgio Armani. Beh, perché è ultra fighetto e elegantissimo sto pezzo, tutto da ballare. Saluto anche

arrivo subito dopo Close the Door. Questo disco di Regina si chiama Up on the Floor, qui nella storia della dance. Un abbraccio a tutti da Dino Brown e da Jean-Luc Duval. Se avete acceso la radio solo adesso è male, mi dispiace, perché è quasi terminato il nostro appuntamento ogni giorno, due ore nelle quali vi raccontiamo la storia della musica che ci è rimasta incastonata sotto la pelle. Può essere house music, può essere progressive dream, può essere techno o può essere la buona e sana dance. Arrivano Pubs.

0: Versione remix di Fargetta di questo disco di Lucio Dalla è il pezzo che va a chiudere la quarta puntata della settimana. Torniamo domani, grazie anche oggi per essere stati qui con noi. Un abbraccio da Dino e Gianluca. Ciao a tutti!
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 19.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i $106 al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota €81 al megawattora, il massimo da dicembre 2022. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina, che supera i €2,16 al litro in autostrada in modalità self, e ancora più caro il diesel, che sfiora i €2,26. E il governo è costretto a intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi in scadenza oggi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. Infine, le borse europee chiudono negativamente, per Piazza Affari meno 0,1%. È tutto da Nicola Di Muro.
7: The end.
0: Ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivivere

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart. Mettetevi comodi e allacciatevi le stringhe delle vostre scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarci alla primavera del 2019. Sei anni fa andava di brutto SOS di Avicii.

in discoteca, personaggio fantastico, simpaticissimo e soprattutto uno dei DJ più umili che abbia mai conosciuto. Era DJ Antoine con Love Me Once. E adesso

Hit Medusa, appena sentiti qui su Undance in questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Insieme alla nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 2019. Tra i più forti c'era anche questa canzone di Jack Jones, All Day,

dalla Gran Bretagna, Timusin Fabian Kwonga Wa Aluo, nato a Londra nel 1987, conosciuto da tutti noi con il suo nome d'arte, per fortuna aggiungerei. Era Jack Jones con All Day All Night nella Memory Chart di One Dance. Restiamo nel Regno Unito con Calvin Harris e Giant.

massimo della nazionale inglese, ovviamente Calvin Harris. Appena sentito questo One Dance con la sua canzone Giant, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 2019 e la Memory Chart tornerà presto qui su One Dance. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. One.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1997, W, Somebody.
2: Loro sono i W con Somebody.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Se amate la musica Dream e Progressive, beh, allora questo è l'appuntamento che fa per voi. Ti riporto indietro al 1996 con un grande disco di Mauro Picotto, quando ancora si firmava RAF by Picotto e l'acronimo RAF stava per Royal Air Force. Questo è un capolavoro che si chiama Ocean Whispers.

0: Ocean Whispers, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti, sono Michi Boselli, bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo dal 1979 con un classico degli ABBA, Gimme Gimme Gimme, ancora molto attuale. È diventata poi anche Hang Up di Madonna, che ha chiesto l'autorizzazione agli ABBA per poter utilizzare appunto la canzone. E infine Block and Crown con Gimme Gimme, ma subito Gimme Gimme Gimme degli ABBA.
2: Contaminazioni.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo i Fast Boy, questo è Music Sounds.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo dal 1982 Pointer Sisters con I'm So Excited.
0: One Dance.

0: Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:02.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: on.
1: No trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
4: Sei su One Dance. I lift you up today.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21 e 2 minuti.
2: I grandi successi della musica dance. I dischi house che

0: Dance. Suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio oggi ci riporta al 1968, anno di uscita di un famosissimo film diretto da Sergio Leone. Sto parlando di C'era una volta il West. Ebbene, quella colonna sonora composta dal grandissimo Ennio Morricone venne remixata da Mario Puzo. Goditi il Disco Viaggio.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del Disco Viaggio di oggi è un grandissimo mashup firmato da Stefano Secchi insieme ad Oscar. Uscì nel 1996 e univa da una parte Children di Robert Miles, dall'altra un capolavoro degli anni 80 che si chiama Voyage.

0: Stefano Secchi insieme ad Oscar con questa Children Voyage. Era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Belli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance. I dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia insieme a Dino Brown. Ti riporto al 1997 perché il nostro disco viaggio di oggi è prezioso. Raise your power.

0: Vision.
1: Come detto poc'anzi, uscì nel 1997, prezioso, con il Raise Your Power, il disco viaggio su One Dance.
2: One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ti hanno fatto ballare come non mai. I open

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Gigi D'Agostino è il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance, inserito nel suo primo album del 1996 e nella famosissima compilation degli anni 90. Sto parlando de Le Voyage. Ci ascoltiamo un pezzo dolce, ma che fa

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

House Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Nino Brown. Andiamo in Irlanda del Nord. Due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson, nel 1998 tirarono fuori questa perla che si chiama El Niño.

Machico dall'Irlanda, Agnelli e Nelson, il nostro disco viaggio su One Dance. One Dance.

più lì. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. One more time. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia.